0: 8080.it.
1: Sono le 2:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Eccomi. Pronto? Artemio, sei te?
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
8: 7080.
7: Oppure
8: Hey Siri.
7: Metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo

0: Warren Markison, 35 anni. Samuel Conrad, 31 anni.
1: Ehi, prepariamoci, Sam, ci restano un paio d'ore.
0: Stanno per recarsi nello spazio. L'uomo oltrepassa i suoi limiti e allunga le sue dita esitanti verso l'ignoto. La destinazione degli astronauti è Marte e tra pochi secondi vi atterreremo insieme a loro.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: La 8040, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Polaroid Image System. Perfezione in un istante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 3080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80-40 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Il raffreddore non passava, c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino a luna. Poi a luna sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no, Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino. Mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini. Respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra. Sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao redazione di 7080, mi chiamo Ornella e abito in provincia di Milano. È da un paio d'anni che vi ascolto e mi fate compagnia in auto, al lavoro e a casa in TV, sbloccando dei ricordi dalle immagini che non mi ricordavo e di quando ero piccola. Siete talmente fantastici che ora anche i miei amici vi ascoltano.
8: Che meraviglia!
7: E se potete, mi piacerebbe ascoltare a Mandy Macho. Grazie a tutti e buona giornata.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Ciò che è importante persisterà, ciò che è inutile scomparirà.

0: radio7080.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
0: 1961. Le gemelle Kessler dalle lunghissime gambe propongono in Italia per la prima volta il ballo del Dada Umpa, sfidando la censura.
2: È arrivato il Dada Umpa. Dada Umpa.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Onda80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: fatti i cazzi tuoi!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Numero 1!

0: 8080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: Non mi serve una lezione di storia, conosco bene la situazione. Quindi le scimmie che amano la libertà fanno bombe e gli aggressori fanno bombe. E alla fine qualcuno spingerà un bottone e in questo modo la Terra scomparirà. E questo, suppongo, è giusto, conveniente e vantaggioso. E pochi batteri emergeranno dalle macerie, sventolando la microscopica bandiera della vittoria, e verseranno microscopiche lacrime per la razza umana.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: La voce è identità, tono, timbro, energia.
3: È ritmo, articolazione, presenza.
2: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
3: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
2: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
3: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
4: Voi siete unici e grandi, veramente, veramente.
5: Chi ha parlato?
4: Sono Marco da Milano.
5: Vero, senti.
4: Grazie di cuore di esistere, adesso vi continuerò a seguire.
5: Io ammiro la sincerità.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

radio80.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. John Lennon, nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool, si ritirò dalle scene musicali nel 1975 per dedicarsi alla famiglia e a una ricerca di sé che segnò la sua crescita personale e artistica. Nel 1980 Lennon ritornò sulle scene musicali con l'album Double Fantasy insieme a Yoko Ono, ottenendo un successo ancora più ampio. Negli anni Ottanta diventò una figura di spicco nel movimento pacifista, impegnandosi per i diritti civili e la fine della Guerra Fredda. Fondò diverse associazioni, tra cui una fondazione a New York, per supportare artisti emergenti e promuovere la pace. Durante gli anni 90, Lennon si riunì temporaneamente con Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr per un progetto dei Beatles che portò alla pubblicazione di nuove versioni di pezzi mai completati. Continuò a sperimentare musicalmente, collaborando con artisti come David Bowie e Prince e pubblicando album di successo come Imagine Again e Beyond Peace, che esploravano temi ambientali e spirituali.

0: Negli anni 2000, Lennon si trasferì in una tenuta rurale in Irlanda, dove si dedicò alla pittura e alla scrittura, pubblicando un'autobiografia e partecipando a vari documentari.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: rimase una figura influente, utilizzando i social media per diffondere messaggi di solidarietà e tolleranza. Nel 2020, in occasione del suo 80° compleanno, fu celebrato con un mega concerto virtuale in suo onore, in cui parteciparono artisti da tutto il mondo, cementando il suo status di icona leggendaria della musica e della pace.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Capo.
0: 7080.it.
2: Sono le 4 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Zoppas li fa e nessuno li distrugge.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
14: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
15: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it.
1: Tornare in superficie e far rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi 200 anni?
2: Porca troia, tu sei una vera abitante del Vault.
1: Esatto.
2: Pensavo che foste tutti belli che morti.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta

4080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it.

0: e potete preparare tanti, tanti, tanti piatti appetitosi in metà tempo con la pentola a pressione Lagostina.
1: Lagostina.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Monica di Comazzo. Vi ascolto tramite TV tutti i giorni. Mi tenete un sacco di compagnia. La vostra musica è stupenda e apre un sacco di ricordi per me, veramente legati alla mia adolescenza, ai miei 20 anni e purtroppo passati. Comunque vorrei ascoltare la canzone di Mr. Paciotti, che mi ricorda tantissimo i miei 14 anni e le famosissime auto

0: www.gruppidipersoneindividui.it.
1: Credo vi siano al mondo gruppi di persone individui che sono affini indipendentemente dalla razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. È questa la parentela, semplicemente questa.

70.it 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: gialla. Hey Boomer!
1: E tu sei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 6 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tu entri là, trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.
4: 24 ore,
3: Ti sto facendo un'offerta.
4: Balle.
3: Attendibile e onesta.
4: Ci voglio pensare.
3: Non c'è tempo, la risposta.
4: Fate un nuovo presidente.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.

0: 7080.it è un format depositato da Planet SRL.
1: Temo che vi lascerò continuare da soli questa discussione di fantascienza. Sono troppo stanco per pensare di fare un viaggio nel tempo. E siccome sino ad oggi nessuno lo ha mai fatto, tutta la faccenda mi sembra estremamente accademica. Beh, ci rivedremo qui la prossima settimana.
2: Nel frattempo non faccia viaggi nel tempo, Corrigan.
1: Stia pur certo di no.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Invece...
1: Noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare?
0: Andare.
1: Sa, è una semplice informazione.
2: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Organizzatore della cerimonia, il ragionier Filini, dell'ufficio Sinistri.
2: Oh, attenti!
3: Procediamo.
2: Sì, eccellenza. Signorina Silvani! Oh, pardon. Signorina Silvani in Calboni.
4: Io?
2: Sì.
1: Eletta a estrarre dall'urna il nome dell'eletto, la signora Calboni, ex signorina Silvani ed ex infelice grande amore di Fantozzi, che da quando si è sposata non ha più osato sfiorarla neanche con il pensiero.
0: Alto gradimento!
5: Alto gradimento!

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Eccola, ho trovato la manopola generale. Siamo salvi.
1: Salvi. Salvi un cazzo qui. Sembra di essere nel suolo della Gironda, non vedi?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, vi ascoltiamo da Cernusco sul Naviglio. Il titolo della canzone che vogliamo ascoltare è Piccola Katie, cantata dai Pooh, e il ricordo mi ricorda quando ero bambina che i miei zii l'ascoltavano. Ciao!
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste, perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo. Peccato che la maggior parte del pubblico stia ancora dormendo.

0: Radio.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cose da pazzi.

0: 70 80.it. 70 80.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Rapina alla sede della Banca Federale, ergastolo da scontare nel penitenziario di massima sicurezza di New York. Sono pronto a toglierti dal mondo a calci in culo, decorato.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sono andata al cerchio di pietre a Craigmdun. Ho toccato una pietra e il mondo è come se si fosse capovolto. E un secondo dopo ero qui, nel 1743.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1987. Pippo Baudo clamorosamente ha i ferri corti con la RAI. Ad inizio di questo 87 iniziano i malumori indirizzati esplicitamente verso il presidente RAI, Enrico Manca. Ma è qualche mese dopo che si consuma la rottura, firmando un contratto in esclusiva con la Fininvest per una cifra da capogiro: 50 miliardi di lire in 5 anni.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Un bambino di 8 anni, innamorato della maestra e stanco dei propri genitori, sogna di diventare grande. Con somma sorpresa, un mattino si risveglia quarantenne, anche se solo di fisico. E questa è la trama di Da Grande, film di Franco Amurri con Renato Pozzetto, in proiezione nelle sale a ridosso di Natale.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: U2 pubblicano The Joshua Tree e questo è il quinto album della band irlandese che riuscirà a regalare a Bono Vox e compagni un 1987 da incorniciare.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: E lei per punizione porterà questo!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Un cannone in spalla!
1: 7080.it presenta
3: Disco.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo. Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao, sono Patrizio, palermitano ma ormai di adozione milanese, che vi ascolta sempre. Sono felice di avervi trovato perché era da tempo che cercavo una radio che trasmettesse musica anni 70-80 e devo dire che l'ho trovata e rispetto alla concorrenza siete i più forti.
8: Sì.
7: Complimenti davvero perché mi tenete compagnia durante tutto il giorno e che dire, continuate così. Ah, dimenticavo, ho anche acquistato una radio DAB proprio per ascoltarvi in tranquillità senza dovermi connettere a dispositivi vari, quindi senza dovervi comunque ascoltare o dal computer o dall'app, ma in questo modo la mia radio DAB che in qualche modo replica quelli che sono gli utilizzi del passato, perché posso ascoltare anche le cassette, per esempio le audiocassette, mi permette anche di ascoltare voi, quindi ancora complimenti e continuate così e grazie per l'impegno anche che ci mettete.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Andrà tutto bene alla fine, e se non va bene, non è la fine.

0: è 7080.it.
1: Romeo mi ami, Romeo.
2: Mini.
3: Oh, Giulietta, Giulietta, la notte ha bruciato le sue candele. Io vorrei che domani il sole sorgesse accanto a te. Domani, 28 ottobre, il sole sorge alle 5.45 e tramonta alle 18.30, subito dopo Bim Bum Bam. Domani, Giulietta, si festeggia Santa Foca.
1: Auguri a tutte le foche!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Chiesa
1: è... 1972. Dopo il successo dell'anno prima con il canto di Osanna, i Delirium portano gli Ippi a Sanremo con Chiesa è...
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Prova a chiudere gli occhi e potrai vedere la musica. Anche tu, sai. Hai mai provato a vedere la musica? Dai, prova. Chiudi gli occhi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: you can take it.
1: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
2: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sapete che cosa facevamo noi negli anni nostri, quando non avevamo una cosa? La immaginavamo e la disegnavamo, oppure ce la costruivamo con il cartone, usando magari una scatola vuota. Pronto, qui, bello, sì, dove stai? Ah, sei qua? E allora perché ha pizzo su da lei? Parliamo da vicino!
1: Questa è 7080.it.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ma che sta facendo?
10: Sto smontando l'insegna, no?
9: Ma è mia!
10: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
11: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
12: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: info@comnect.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
14: Audio-video.
1: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.
14: Questa
1: è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olysee. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Sì, andremo a prenderlo. Ma ricorda, Brian, non toccare niente quando saremo nel passato. Anche schiacciare una mosca può scatenare una reazione a catena che modifica drasticamente il presente.
6: Davvero?
5: No, puoi fare quello che vuoi. Andiamo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1979, 1 luglio. È immesso in vendita in Giappone dalla Sony il primo lettore stereo portatile, il Walkman. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Primo luglio 1985, ci siamo con Jukebox. Tutti i giorni ci sono tre canzoni della classifica italiana. Il Jukebox è pronto a suonarle per noi, ma servono le 100 lire. Ecco, le inserisco subito. Posizione numero 6, Loredana Bertè.

0: Siamo a luglio 1985, questo è Jukebox, tre canzoni della classifica italiana. Questa è la posizione numero 3, ci sono i Pooh con Se nasco un'altra volta. Suoniamo l'ultimo disco, pronto, eccolo.
1: Tre pezzi per 100.

0: siamo partiti con la posizione numero 6, la numero 3 e questa è la nuova numero 1 della classifica italiana. Cosa succede in città? Lui è Vasco Rossi. Anche oggi, 1 luglio 1985, Jukebox è arrivato al termine. Alla prossima!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Scusi, possiamo darci del tuo?
1: Come no?
0: La ringrazio.
2: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Sanremo anni 80 erano fantastici, erano veramente con delle canzoni che mi hanno preso il cuore, l'anima e tutto. Ma io ritorno a Sanremo 88, vinse Massimo Ranieri, ma la mia canzone preferita era Di Drupi, Era Bella Davvero, che poi quell'anno in campeggio con la suora la cantavo continuamente. Io avevo sostituito Bella con una parolaccia per prendere in giro un mio amico, però la canzone era veramente fantastica e la cantavo tutto il tempo sulla Lago d'Orta.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it è presente negli store di tutte le Smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.

0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Primo luglio 1984, prontissimi davanti al nostro jukebox per ascoltare anche oggi con le solite 100 lire tre canzoni. E la prima?
2: La prima la scelgo io, è Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
3: Look

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, Il Boss, la prima delle tre canzoni per 100 lire che ascoltiamo oggi in Jukebox.
1: E dopo Il Boss c'è una grande lei, Tina Turner.

0: Era Tina Turner con What's Love Got To Do It nel nostro spazio con Jukebox. Due canzoni suonate, ne manca solo una e...
1: La terza delle tre canzoni per 100 lire di oggi nel nostro appuntamento Jukebox è Alison Moyet, ex Yazoo, con Love Resurrection.

0: ci picchia, che grande voce quella di Alison Moyet con Love Resurrection, il nostro spazio jukebox. Tra le canzoni ascoltate, prima ancora c'era Tina Turner e prima ancora il boss Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Jukebox termina qui
1: e torna domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.

0: 7080.it.
1: Sono le 8:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questa immagine che voi vedete vi fa vedere un paio di corna abbastanza vellutate, perché in un certo periodo dell'anno sono ricoperte da un tessuto con un pelo finissimo che è vellutato, e sono corna di renne.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Grazie, molto gentile.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e 4 diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
5: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
4: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
5: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
4: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
5: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olysee. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte e ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
2: Ora che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che se l'ha stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei, chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me. Mentre senti, è aperta la cassa 2, tutti, porca di quella troia. Vedi gente che cambia le ruote col
3: te.
2: Le parolacce, puttana, tocca a me. Poi arriva da in fondo una, dopo che sei mezz'ora in fila, ascolta, c'ho solo un litro di latte, mi fai passare. Dice, prego signora, appena fa 2 metri, Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare.
0: Questa è 7080.it.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Angelo da Cavenago Brianza. Niente, che bello quando negli anni 80 arrivava Natale e si vedeva la pubblicità dell'albero di Natale della Coca-Cola. Ciao a tutti.

0: K-Box.it, una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Il malumore serpenteggia tra le file.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sentiamo!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Bologna, 1960.

0: 7080.it.
1: Sono le 9 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Con la caffettiera Mocha Express.
4: Un espresso meglio che al bar.
0: Questa è 7080.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri.
10: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. In ogni caso non avranno l'arma nucleare, dice Vance. Per Teheran il transito Hormuz gratuito solo per 60 giorni. L'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che secondo il piano le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2, segnando un netto miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. I mondiali, la Francia vince contro la Svezia per 3-0, i transalpini passano agli ottavi di finale dove affronteranno il Paraguay. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quando avrai aperto la cassa non dovrai fare nulla. Vedrai che questo oggetto è sottovuoto. Gli attivatori non sono necessari, è sufficiente l'aria. C'è un manuale all'interno che ti farà capire. Corey, loro non sanno di che si tratta. Quindi ti sarò grato se aspetterai che ce ne andiamo.
5: Ti auguro buon viaggio e salutami il mio pianeta.
4: Certo, Corey. Ci vediamo fra 3 mesi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it. Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 37 70 88 70 80.
4: Ciao 7080, sono sempre Marco dalla provincia di Lodi. Stavo pensando a che pezzo si potrebbe mettere e mi è venuto in mente un grandissimo gruppo, gli Aztec Camera, gruppo degli anni 80 scozzese, capitanati da Roddy Frame, che reputo un grandissimo cantautore. Vi consiglio di mettere su il pezzo The Crime Scene, che è contenuto nell'album Stray. È un pezzo dalla Madonna, bellissimo, un capolavoro di Roddy Frame, ne ha scritti tanti. Comunque sempre viva 7080 e ciao a tutti.
0: Questa è 7080.it. numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono nervoso!

0: 7080.it.
1: Sono le 10.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Savino, cosa stai facendo?
4: Voglio morire. Mi voglio ammazzare! Voglio morire mangiando!
3: Amore, non c'è più bisogno, sono tornata!
4: Non mi frega niente a me! Torna dall'architetto!
3: Ma ragiona, Savino, per morire così ci vogliono tanti anni!
4: Vabbè, c'ho fretta io! Posso aspettare tanto tempo, eh? Trigliceridi? Colesterolo?
3: Cosa posso fare per farmi perdonare?
4: Passami gli spaghetti, eh? Che sennò si freddano!
0: Questa è 7080.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente Vance ha dichiarato che il presidente Trump punta a un accordo che preveda impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un nuovo duro colpo al presidente Trump, bloccando il tentativo di abolire lo ius soli automatico per i figli degli immigrati privi di documenti o con visti temporanei. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno a Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco, la polizia ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Il tennis ora, 3ª giornata di match a Wimbledon. Oggi torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul centrale affronterà il portoghese Borges. La giornata vedrà in campo anche Djokovic contro Tsitsipas e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone, interrotto ieri per oscurità. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Quello cos'è?
4: Una macchina del tempo. Non superare il limite del salto temporale o avrai problemi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
6: Una produzione K-Vox.
7: Luglio 1976. L'estate è nel suo momento più caldo e le vetrine dei negozi di dischi si riempiono dei 45 giri che stanno facendo da colonna sonora alle vacanze. Donna Summer continua la sua irresistibile ascesa con Could It Be Magic, trasformando un brano nato qualche anno prima in un successo della disco music. Tavares conquistano le discoteche con Heaven Must Be Missing an Angel, un perfetto equilibrio tra soul e ritmo. Tra i singoli più richiesti c'è anche Inzaire di Johnny Wakelin, ispirato allo storico incontro di pugilato tra Muhammad Ali e George Foreman, una canzone che unisce sport e musica, diventando un successo internazionale. Dall'Italia arrivano invece le atmosfere raffinate e romantiche delle Orme, con Canzone d'amore, mentre Casey and the Sunshine Band fanno ballare tutti con l'energia contagiosa di Shake Shake Shake Shake Your Booty. 545 giri che raccontano perfettamente questo luglio 1976, tra melodie, disco music e grandi successi internazionali. Questa è la musica che Milano vende.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Senti, senti! Abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io ammiro la sincerità!
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Questa è 7080.it.
1: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080, sono Abu dalla Maddalena, Sardegna. Volevo ascoltare Do You Wanna Spend the Night dei Village People. Grazie.

0: Hey Boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve, bellissimo ricordo. Vorrei ascoltare Sei di Gianni Bella. Grazie.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: George Benson, Love for Love, Santa Maniella Bruno.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1976. Alla TV dei ragazzi arriva Grisù, il draghetto che sogna di diventare pompiere, ma la sua vera natura ha il sopravvento e finisce per bruciare tutto. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, vorrei sentire Ti amo di Umberto Tozzi, dedicato ovviamente a mio marito.
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Un saluto dalla Perla della Muzzasca.

0: 3070.80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buonasera, sono Egidio Di Mazzo di Valtellina. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Bollicine. È un ricordo dei tempi del militare. Ciao, grazie.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pronto? FBI? È Clarice che parla.
4: Ciao Clarice, volevo farti sapere che ti rispetto e quanto è importante che tu sia una donna.
3: Grazie per averlo detto, dottore.
4: Se tu fossi un uomo sarei sicuramente stato preso o sarei morto a quest'ora.
3: Oh, io...
4: Se fossi Clint Eastwood sarei morto, Harrison Ford morto.
3: Beh, dottore, devo...
4: Non scommetterei contro il tizio di Twin Peaks, come si chiama il bianco inquietante?
3: Kyle MacLachlan.
4: Kyle MacLachlan, giusto, perché continuo a dimenticarlo? E tra i miei 5 preferiti, sai, ho un elenco.
3: Dottor Lecter, ora devo andare.
0: Questa è 7080.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
11: info@planetmedia.it.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano e dalla console. I carabinieri della compagnia del Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni accompagnata dalla madre era risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola non è in pericolo di vita ma rimane sotto osservazione. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. Ancora caldo record sull'Italia, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 21 le città da bollino rosso, da domani è atteso un deciso miglioramento. Le città con il livello massimo di allerta scenderanno a 2, segnando l'inizio di una tregua dopo giorni di afa estrema. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché Bart è così alto e così capellone?
5: Oh dai, non avete capito? Bart ha fermato il tempo con il suo cronometro magico.
6: Invidiosa, eh?
5: Perché non posso giocare con le intrecce dell'esistenza?
7: Avanti, dalle il giocattolo.
5: Ah, che succede se premo questo pulsante? Scusate.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: Rieccoci all'appuntamento con Rock Hits. Anche oggi un po' di rock e un po' di yacht rock con i Queen, We Are The Champions, Rolling Stones, Brown Sugar, i Foreigner con Say You Will, c'è il boss Bruce Springsteen con Born To Run, i Rio Speedwagon con Can't Fight This Feeling, England Dan e John Ford Coley con un po' di yacht rock e Love Is The Answer, Gary Wright, Dreamweaver, Jim Croce, I Had To Say I Love You In A Song, Bill Wolfer, Call Me, e ancora Ali Thompson con Take A Little Rhythm. Oggi noi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Noi maschi andiamo in debolezza quando vai a casa di una di quelle che sanno leggere e scrivere, quelle che a te ti sembra di essere un grande trombatore, ma le trovi con le scarpe col tacco reggicalze che mentre fai l'amore, pam, ti mettono le unghie nella schiena, tu, quelle che scendono ti aprono le chiappe da dietro, che tu dici speriamo che siamo solo io e lei in casa.
0: Questa è 7080.it.
2: Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: La prima cassetta che ho comprato, mi ricordo, era una cassetta di Vasco Rossi dell'anno 1983.
6: Voglio vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così.
0: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo si è fermato per farci ascoltare gli idoli della nostra adolescenza. Il mare oggi è calmissimo. Il sole è già alto e scalda la sabbia, mentre una brezza leggera porta con sé melodie lontane, come se ogni onda avesse una canzone da raccontare. Cammino lentamente quando sento una melodia elegante, quasi sussurrata dal vento. Poco più avanti, su una panchina di legno rivolta verso il mare, c'è un uomo dallo sguardo gentile, con quell'aria da poeta che sembra parlare anche quando resta in silenzio. È Gino Paoli. Accenna un risolino, come se stesse già pensando alle parole giuste, e con naturalezza lascia che sia la musica a raccontare il resto. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le sue canzoni. Alziamo il volume e lasciamoci trasportare da Che cosa c'è?
7: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il mio cammino e mi inoltro verso una piccola zona ombreggiata, dove il suono dei bicchieri che tintinnano si mescola a quello delle risate. C'è un bar affacciato sulla spiaggia, uno di quelli dove il tempo si ferma davvero. Seduti a un tavolino, tra un drink e l'altro, ci sono due fratelli che si scambiano sguardi complici e ricordi che fanno ridere ancora. Jeff e Michael Porcaro dei Toto. Stanno raccontando la loro gioventù, delle notti infinite, della musica suonata con il cuore e senza freni. E si sente, perché basta un attimo e l'atmosfera cambia. Si riempie di groove, di ritmo, di quella magia che solo loro sanno creare. Ci fanno cenno di avvicinarci e, senza neanche alzarsi, fanno partire una di quelle canzoni che ti restano addosso. Stop Loving You.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Il pomeriggio scivola via leggero e il sole comincia a scendere, regalandoci un cielo tinto di rosa e di arancio. Torno verso la riva, dove il mare sembra respirare più lentamente. Seduti sulla spiaggia, con i piedi quasi nell'acqua, ci sono due uomini che canticchiano sorridendo, seguendo il ritmo delle onde. Si scambiano uno sguardo, come se sapessero già tutto. E in effetti è così. Sono Jim McFadden e John Whitehead. Qui a Neverland non hanno perso nemmeno un grammo della loro energia. Anzi, sembra che il mare stesso tenga il tempo per loro. Le loro voci si intrecciano leggere, piene di vita. E in un attimo l'isola si riempie di energia contagiosa. Alziamo il volume e lasciamo che sia Ain't Not Stopping Us Now a chiudere questa giornata.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole si tuffa lentamente nell'orizzonte, Neverland si accende di luci calde e riflessi dorati. Le voci si allontanano, ma non spariscono. Restano nell'aria, pronte a tornare con la prossima onda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani, qui, dove la musica che abbiamo amato continua a vivere, ma sotto un cielo diverso.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: A te te saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Sono le 12.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo.
3: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Si aggrava il bilancio delle vittime del sisma in Venezuela. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni. Salvato anche un 12enne. Sono 16 invece i morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Nessy Guerra è stata rilasciata in Egitto dopo l'intervento del ministro Tajani. Lo rende noto la Farnesina. La donna era stata portata in una stazione di polizia questa notte. L'italiana è coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano. Secondo le prime informazioni, la convocazione sarebbe legata a un provvedimento di un giudice che avrebbe disposto un incontro tra la figlia di 3 anni dei due e il padre. Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino, dove incontrerà il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Intanto, a partire da oggi, il governo russo chiuderà temporaneamente diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Il tennis oggi a Wimbledon, riflettori puntati su Jannik Sinner che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Harvey, com'è l'immagine sul monitor adesso?
6: Ancora distorta.
5: Allora abbiamo ancora 6 o 7 minuti.
6: Che garanzie hai di raggiungere proprio il punto esatto?
5: Nessuna garanzia, amico mio, ma se fallisco me ne andrò solo io, un insignificante essere umano. Un solo rappresentante della razza umana. Mettiamola in questo modo. Se davvero fallissi, se finissi all'inferno o nel limbo o solo al cimitero, la responsabilità sarebbe solo mia. Voglio che tu lo sappia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Durante il tragitto per portarla al ristorante, l'abbiamo fatto tutti, mentre guidi, per farla sentire importante, appoggiavi il braccio destro sul ginocchio di lei e cambiavi con la sinistra. Lei dopo un po' ti dice, cambio io. E senti. E lei, cos'è? E la seconda la prendiamo dopo quando torniamo, che è rimasta là.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
5: 7080.
4: Oppure
5: Hey Siri.
4: Metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Il primo vinile che mi hanno regalato nel 72 e tu di Claudio Baglioni, perché tutto cominciava e poi tutto prosegue sempre, però questo ricordo non si dimenticherà mai.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
8: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: 7080.it
0: 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di telefoni pubblici. Quando le utenze telefoniche domestiche non erano così diffuse, il telefono pubblico rappresentava l'unico modo per comunicare con l'esterno in tempi ragionevoli. Ubicato quasi esclusivamente negli esercizi commerciali, se si doveva telefonare ci si recava nella bottega o bar più vicino. Telefonate brevi e poco intime, il rischio che qualcuno ascoltasse la conversazione era elevato.
5: Sì, signori, sono proprio io, il vostro amico, il telefonamuro. Da quando papà Meucci mi ha inventato, sono diventato insostituibile e soprattutto sono pratico.
4: Fino alla fine degli anni 50, il servizio telefonico era gestito da 5 concessionarie con competenze territoriali: Stipel, Telve e Timo, controllate dalla STET, Società Finanziaria Telefonica S.p.A., Teti e SET dall'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale. In seguito la STET assunse il controllo di tutte. Bisognò attendere gli anni 60 per la diffusione dei telefoni pubblici a gettone. Prima, infatti, era necessario pagare al titolare dell'apparecchio un corrispettivo anticipato.
6: Noi siamo i telefoni a spina. Io sono Unificato.
7: Io sono Ericofon.
8: Io sono Lillo.
9: E io mi chiamo Grillo.
6: Sì, questo è Grillo, un tipo un po' chiuso. Su, fai vedere dove hai il disco numerato.
8: Ah.
6: Il disco c'è, ma non si vede.
0: MCL, divisione economico-fiscale. www.lexmcl.it
2: lexmcl.it.
4: Il telefono pubblico prepagato urbano a comando locale, diffuso in vari modelli, era un parallelepipedo con disco frontale nero e sul lato sinistro l'aggancio per la cornetta. Nella parte superiore si trovava la fessura per il gettone. Prima si telefonava, poi alla risposta si inseriva il gettone per abilitare il microfono. Ogni gettone consentiva 5 minuti di conversazione. I gettoni inseriti non venivano restituiti. Nel 1964 entrò in servizio il telefono pubblico U+I, unificato per urbane e interurbane, contemporaneo alla nascita della SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico. Ispirato ai precedenti modelli, fra le sue caratteristiche aveva la possibilità di inserire più gettoni e di recuperarli. Una volta finita la chiamata, premendo un pulsante rosso, i gettoni in eccedenza finivano in una vaschetta collocata frontalmente.
8: Eh sì, ho fatto installare il telefono a spina, un prodigio che costa poco.
6: E oltre che economici, siamo eleganti, in tanti colori.
5: Ma chissà cosa costano queste diavolerie?
6: Poche lire, vecchio mio, e pensa che possiamo essere inseriti contemporaneamente.
9: E quando uno di noi parla, gli altri sono esclusi automaticamente.
6: In una casa moderna ci vuole il telefono a spina, perché la spina facile semplifica la vita.
4: U+I fu il modello che contraddistinse tutti gli anni 70 fino al 1982. Oggi è uno dei più ricercati dai collezionisti.
10: Anche domani in Italia si faranno 50 milioni di telefonate. 850.000 nuovi abbonati ogni anno, più di 2.000 ogni giorno, oltre 17 milioni di utenti. Questa è la SIP.
4: Nei primi anni 80, assieme al modello U+I, arrivò il G+M, gettone più moneta, con alcune modifiche rispetto al precedente. Presentava una tastiera al posto del disco. Per telefonare si potevano usare sia i gettoni, ormai prossimi all'uscita di scena, sia le monete di diverso formato. Nei primi anni 2000, l'apparecchio fu sostituito dal Rotor, di colore arancione, dotato di lettore per le schede telefoniche.
10: 4.500 miliardi spesi quest'anno, affrontando ogni tipo di difficoltà per migliorare il servizio nel nostro paese, per ampliare la rete e per sostituire i vecchi selettori con il chip elettronico. SIP, ricerca, tecnologia, lavoro, per preparare il futuro migliorando il presente. SIP, il futuro è in linea.
4: Nel 2002, prima che Telecom Italia decidesse di dismettere la quasi totalità delle cabine telefoniche, entrò in servizio il modello Digito. Collegato alla rete digitale ISDN, il Digito offriva una serie di servizi aggiuntivi rispetto ai modelli precedenti, come SMS, fax e email, oltre a poter ricevere telefonate.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ehi, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: www.radioradio.it.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Gli anni 70 erano gli anni in cui i bambini si potevano comportare da bambini, cioè potevamo correre, ci potevamo sporcare, addirittura potevamo sudare. Oggi i bambini no. Se cade un pezzo di pane per terra, a noi soffia. Ma è caduto nella pozzanghera, vabbè, un po' di sughetto più buono, mangiatelo, va bene, mangia. Anticorpi.
0: Questa è 7080.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessie Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata oggi e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti oggi a Doha, lo riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Da oggi si cambia sui fondi pensione complementare. Partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Si allenta gradualmente la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2. La causa è il maltempo che coinvolgerà 15 regioni italiane. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione entro oggi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato, al mattino nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Vettore pronto al lancio,
6: signor. Ok, andiamo a vedere che cosa c'è lì.
5: Qui è il controllo. Iniziare operazione.
6: Lancio eseguito.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 brani tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io oggi ho qui davanti una bella classifica stilata da Dario di Ospitaletto, quindi siamo in provincia di Brescia. Ascoltiamo subito la sua numero 10.
3: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: le scelte musicali di Dario siamo già arrivati alla numero 9. Al numero 8 Claudio Baglioni con E tu, Alberto Radius nel ghetto. Al numero 7 Adriano Celentano con Bellissima. Al numero 6 c'è un duo, quello di Ornella Vanoni e Gepi con la canzone dal titolo Più del 1977. Al numero 5, al numero 4 I Cugini di Campagna con Anima Mia.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andiamo.

0: Dario di Ospitaletto nella sua classifica I Cugini di Campagna con Anima Mia. Al numero 3 c'è Riccardo Cocciante con Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Siamo nelle tre posizioni più importanti di questa classifica. Lasciamo la numero 3 e passiamo al numero 2, dove arrivano i Santo California con Tornerò.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1975, grande successo per i Santo California con questo brano che si intitola Tornerò. Oggi al numero 2 nella classifica di Dario Di Ospitaletto, che arriva alla conclusione perché siamo alla sua numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questa è la numero uno, Umberto Tozzi con Ti Amo. Dario, ti ringrazio per queste tue scelte musicali di canzoni italiane tra gli anni 70 e 80. Invito anche voi che ci ascoltate a inviare la vostra classifica e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Compito a casa. Problema. Il nostro maestro spende ogni mese lire 45.000 per l'affitto di casa, 9.540 spese viaggio, 6.495 spese vitto. Tra parentesi, il maestro pesa 42 kg. Lire 165, spese varie, vizi e divertimenti. Sapendo che il nostro maestro guadagna lire 31.000 cada uno il mese, si domanda come si può fare per essere promossi?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
8: Ciao grandi, sono Marco D'Attosi, provincia di Firenze.
9: Ciao grande, hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no?
8: Vorrei ascoltare Victims dei Cartoon Club. Siete mitici.
9: Dai, bella zio, cominciamo?
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carte.
11: È il primo di luglio 1985 e anche oggi siamo pronti su 7080.it con i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation, la nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana. L'ultima posizione di questa classifica è occupata oggi dai Go West con Call Me, mentre al numero 9 troviamo i Simple Minds. Partiamo con loro, Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me. Questi sono i Simple Minds, noni nella Wix compilation del 1° luglio 1985. Numero 8 per David Lee Roth, il cantante dei Van Halen, qui in veste solista con Just a Gigolo. Mentre al numero 7 abbiamo Huey Lewis and the News, che ascoltiamo con

Power of Love, Huey Lewis and the News, settimi nella nostra Wix Compilation. Numero 6 invece per Heart con What About Love. Al numero 5 abbiamo una canzone ormai super nota grazie al film a cui fa da colonna sonora. Stiamo parlando di Never Ending Story, la storia infinita.

Animal con Never Ending Story, numero 5 oggi, 1 luglio 1985. Al quarto posto abbiamo Paul Young, che andiamo subito ad ascoltare con Every Time You Go Away.

Every Time You Go Away, questo era Paul Young sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Weeks Compilation. Numero 3 per Howard Jones con Things Can Only Get Better, mentre al numero 2 Phil Collins, Lex Genesis con Sussudio. Prontissimi allora anche oggi a svelare la prima posizione di questa Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dalla numero 10 al numero 2. Call Me, Go West, decimi. I Simple Minds sono al numero 9 con Don't You Forget About Me. Just Gigolo, David Lee Roth è ottavo. Huey Lewis and the News li abbiamo ascoltati al numero 7 con The Power of Love. What About Love Heart, numero 6. Limahl, quinta posizione con Never Ending Story. Every Time You Go Away, Paul Young è al numero 4. Howard Jones è terzo con Things Can Only Get Better, mentre al numero 2 c'è Phil Collins con Sussudio. E al numero 1 oggi, 1 luglio 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Bryan Adams.

0: questo è Bryan Adams, primo nella classifica del 1° luglio 1985. Con questo brano siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top alla carte. E allora torniamo domani sempre puntuali, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa
4: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
6: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 14 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non voglio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, è morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People, lo ha annunciato la band su Facebook. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Il confronto della maggioranza sulla nuova legge elettorale resta senza sbocchi. Il vertice tecnico andato in scena ieri sera a Via della Scrofa, durato circa 2 ore, non è bastato a ridurre le distanze tra gli alleati e il tema delle preferenze continua a essere il principale punto di attrito. Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 in Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avevo sempre pensato che quando una persona che si ama è in pericolo si sentisse qualcosa, ma io non ho sentito niente. Niente. Stavo lì che pulivo il giardino delle foglie.
5: È molto triste, John.
4: Il punto comunque è che da quel momento ho deciso che nessuno può sapere che cosa lo aspetta e che la vita è solo una sequenza di eventi casuali e di sbagli.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
7: Una produzione K-Vo.

Avete ascoltato Boom Radio, Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui. Ah.

0: cera completa per ogni tipo di pavimento, nell'inconfondibile flacone così leggero e così pratico. Con Cera Emulsio, il piacere di dare la cera.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ciao 7080.it, vorrei ascoltare Real America, la canzone dell'ingresso di Hulk Hogan 1985. Ciao, Andrea da Roma.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: Appuntamento con New Wave Collection. Oggi in scaletta Adventures con Set My Heart. Dai Suicide, Alan Vega, album solo e Jukebox Baby. Alphaville, Forever Young. Blondie con Call Me. Bananarama, Robert De Niro's Waiting. E i Psychedelic Furs con Pretty in Pink.

0: Giulia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. The New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Ogni giorno,
5: ogni giorno un

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
2: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
3: Noto dell'insoddisfazione.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maria Rosa, Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto.
4: Maria Rosa, Maria Rosa, dalla corda al suo scimmiotto.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Di almeno 5 morti e diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, il bilancio di un vasto incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Le fiamme sono divampate all'ottavo piano di un condominio nel quartiere di Lycke-Roper. L'edificio è stato completamente evacuato. I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, esattamente 38 anni fa. Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo ha ottenuto la liberazione della donna. Lavoriamo per riportarli al più presto nel nostro paese, ha fatto sapere il vice premier. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi mette intanto in guardia Israele dal minacciare Mojtaba Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: «Risponderemo a qualsiasi minaccia contro la guida suprema». Con una temperatura media annuale dei mari italiani di 20 gradi centigradi e punte di oltre 26 a luglio e agosto, il 2025 fa registrare valori superiori al riferimento climatologico 1991-2020 di più 1,18 gradi e si attesta come il secondo più caldo dal 1982. È quanto emerge dal rapporto ISPRA. Dal 2000 in poi, in quasi tutti gli anni, si sono registrate in Italia temperature più alte della media. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi siamo i sopravvissuti.
5: Terra 2067.
4: Qualcuno potrebbe pensare che siamo stati fortunati, ma quando ero solo una bambina, mia madre mi raccontava sempre delle storie su come fosse vivere a quei tempi. Prima delle radiazioni, prima dell'epidemia, prima della siccità.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano da bere. Milano da bere. Fatti un giro in centro con 7080.it.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fredda,

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Avete ascoltato? Questa è la Milano da bere, una produzione K-Vox.
1: Tanto va la gatta al lardo che si copre Lamborghini.
0: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.

0: finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. In alta qualità. 7080.it. Gli intramontabili. I classici senza età. Senza età. Di 7080.it.
3: Due cose ci salvano nella vita. Amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. Ta-da-da!

0: www.radioticino.it.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno, sono Stefano, chiamo da Roma e vorrei ascoltare You Make Me Feel di Sylvester. Mi ricorda molto il periodo in cui uscì questa canzone e l'ascoltai per la prima volta alla Baia degli Angeli di Gabicce Monte. Ciao e grazie.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buongiorno. Vorrei sentire una canzone di Gazebo, Masterpiece. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Hey! Chi siete?
2: Due che...
1: Cosa fate? Cosa portate?
2: Niente, roba...
1: Sì, ma quanti siete?
2: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
1: Un fiorino.
2: Si paga?
1: Un fiorino.
2: Scusi, il sacco, doganiere.
1: Chi siete?
2: Quello che è passato adesso col...
1: Cosa portate?
2: Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso, qua è caduto il sacco.
1: Sì, ma quanti siete?
2: Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
1: Un fiorino.
2: Che è caduto il sacco. Quello è stato...
1: Un fiorino. Chi siete?
2: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
1: Cosa portate?
2: Porto...
1: Sì, ma quanti siete?
2: Uno. Io sono entrato e sono uscendo, no?
1: Un fiorino.
2: Che uno entra e esce, cosa sbaglio sempre un... Ragazzi, arrivederci. Senta.
1: Ehi, chi siete?
2: Ma vaffanculo.
1: Cosa portate?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao 7080, ricordi? Io ho appena scoperto, mi farebbe piacere ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alla Sorrenti. Mi fa ricordare i bei tempi con la mia signora. Ciao, ciao, grazie.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Perdonatemi, ma mi sono appena svegliato. Cortesemente potresti mettermi ancora musica afro del Cosmic? Grazie.
2: Oh cacchiaccio, mi sa che c'è stato un grosso malinteso.

0: radio80.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Devo far aggiustare sto campanello maledetto che fa sempre dei versi. Chi è?
4: Sono io, Renato, sono Cocchi.
3: Vieni avanti, vieni.
4: Permesso?
3: Sulla spiaggia facevo il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che guardava gli altri ragazzi di fuori di me. Perché? Io ci piacevo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra un uomo che si cala dal balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. Il governo lavora per riportare in Italia annessi guerra il prima possibile, lo assicura il ministro Tajani, che ringrazia le autorità egiziane per la collaborazione dopo il rilascio della cittadina italiana che stamani era stata portata in caserma con la figlia. La donna è bloccata in Egitto perché coinvolta in un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro la decisione del Ministero della Giustizia di rinnovare per altri 2 anni il 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con bastoni e non ho preso soldi. È quanto ha dichiarato in sintesi agli inquirenti la ragazza che, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, oggi indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Tennis: Flavio Cobolli soffre ma vince il debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano affronterà Duckworth. In campo in questi minuti Sinner Borges. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ciao piccola.
6: Mamma, mamma! Non sapevo che si interessasse di giocattoli.
5: Si può apprendere molto su una società da come intrattiene i bambini.
6: Niente pistole o giochi violenti. Non c'è niente che assomiglia a un'arma qui.
5: Già, qui c'è Johnny Cage di Mortal Kombat. Sta tranquillamente seduto a prendere il tè.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: gastronomo.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Buongiorno, mi chiamo Michele Ruta, abito a Milano, vi seguo da Milano, grazie della musica che mi offrite quotidianamente, è un merito anche a voi e meno male che ci siete anche voi, perché a Milano c'è da morire.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Non diventare mai troppo grande per fare domande, non diventare mai troppo sapiente per conoscere qualcosa di nuovo.

0: www.radioboomerang.it. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: 7080.it presenta C30,

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.

0: 7080.it.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vi avvertiamo che fra qualche minuto andrà in onda il film Il Cavaliere della Valle Solitaria.
0: Questa è 7080.it.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi, lo ha detto il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Le abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti. Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkerover si vede alzarsi una densa colonna di fumo. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata del 26 giugno in un'abitazione di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Nuovo appello della questura, chi ha notizie o visto il ricercato, contatti la polizia. Calciomercato, Marco Palestra è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Il 21enne esterno destro, arrivato dall'Atalanta, ha firmato un contratto fino al 2033. Ufficiale in casa Inter e il rinnovo fino a giugno 2027 di Mkhitaryan. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Posso aiutarla?
5: Harry.
6: Scusami, io non so...
5: Claire.
6: Quindi noi ci conosciamo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Lux liquido, così moderno, con due spruzzi. Vince l'unto al primo incontro.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
6: Ciao ragazzi, il mio telefilm preferito era Fame. Meraviglioso, lo riguardo tutte le volte che lo danno. Un bacio!
0: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro e sento il mal sbagliato!

0: 7080.it.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Aprirò la mia serie di collegamenti, iniziando con New York. New York, mi senti? New York?
4: Qui, Nuova York, vi gesticola Ruggero Orlando.
0: Questa è 7080.it.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: lettera anonima. Una verità che brucia. Un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse, o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. La Federal Reserve resterà indipendente, lo ha ribadito il presidente Kevin Warsh in un panel con la presidente della BCE Christine Lagarde al forum di Sintra in Portogallo. Lo stesso ha poi aggiunto che i rischi di inflazione sono diminuiti. Lagarde assicura: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e l'inflazione salga. Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti, lo riferisce la polizia. Visibile da ore una densa colonna di fumo dall'ottavo piano. Un video mostra un uomo che si cala dal balcone. L'incendio è stato forse causato da un problema tecnico. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 i contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni ha fortemente voluto il provvedimento. I lefebriani hanno mantenuto il punto ad Econ in Svizzera. In una cerimonia durata oltre 5 ore sono stati consacrati 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa. Rispedito al mittente l'appello a fermarsi lanciato ieri da Leone XIV. Dunque si va verso la scomunica e lo scisma della Chiesa Cattolica, come 38 anni fa. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner supera in 3 set Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4 e c'entra così il terzo turno di Wimbledon. Per il calcio continuano i 16esimi di finale dei mondiali. Altri 3 match in programma tra stasera e stanotte. Alle 18 ad Atlanta l'Inghilterra sfida il Congo. Alle 22 Belgio-Senegal. Nella notte Stati Uniti-Bosnia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
5: Per quanto resteremo?
6: 3 giorni e 6 ore.
7: Sentite che aria fresca e pulita.
5: Il Fisherman's Wharf non ha questo buon odore nel nostro mondo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in 3 brani.
8: Oggi l'approfondimento di 7080.it è su Leslie Sebastian Charles, un nome che probabilmente non dirà molto e più, perché non è il nome che l'artista ha scelto per la sua carriera musicale. Il nome d'arte di Leslie Sebastian Charles è infatti Billy Ocean, nato a Trinidad ma naturalizzato nel Regno Unito. Il padre di Billy Ocean è un musicista e Leslie è deciso a seguirne le orme. Nel 1980 ci sono 2 singoli di questo artista che si impongono nelle classifiche, Stay the Night e Are You Ready? Noi ascoltiamo Are You Ready?

0: Billy Ocean con Are You Ready? Cominciamo così l'appuntamento de Il numero perfetto di oggi proprio su questo artista. Nel 1984 esce l'album Suddenly, il più grande successo di Billy Ocean. Da quest'album viene estratto un singolo grazie al quale l'artista vince un Grammy Award. La canzone è Caribbean Queen. Un fatto curioso riguardo questo brano sta proprio nel titolo. Infatti, in alcuni paesi questo è stato cambiato in African Queen. Da Suddenly del 1984 ascoltiamo dunque Billy Ocean con Caribbean Queen.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'artista.

Carrie Bean Queen, 1984, Billy Ocean. Siete su 7080.it e state ascoltando Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Oggi focus su Billy Ocean. Nel 1986 esce Love Zone, sesto album di Billy Ocean. Questo LP contiene un altro grande successo, inserito anche nella colonna sonora del film Il Gioiello del Nilo con Michael Douglas. La canzone in questione è When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Il video di questa canzone contiene proprio scene tratte dal film di cui fa colonna sonora. Ma saltiamo al 1988. In quest'anno viene pubblicato Tear Down These Walls, settimo album di Billy Ocean. L'LP contiene un altro grande classico di questo artista, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

0: Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean da Tear Down These Walls del 1988. Questa è la terza delle tre canzoni per l'artista di oggi in Il Numero Perfetto. Torniamo domani con un altro artista, sempre su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ma vai a fare
1: gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

0: A questo punto passerei al test. Sì. Mi risponda a queste due precise domande. La prima: sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona Boderek. Ora succede: se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie?
1: Faccio morire mia nonna, vado con Boderek.
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà?

0: passione per i motori? Si sente!
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
2: Ciao 7080.it. Avrei tanto piacere di sentire How Long degli Ips Inch, che era una delle canzoni

0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Tony, simpatico Casanova della nostra storia, è un altruista, generoso dispensatore d'amorosi amplessi. Diciamo dispensiere di galanterie, autentica faccia di bronzo delle situazioni insostenibili. Ma pronte a sostenerlo sono sempre in molte le ragazze a disposizione.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Il bilancio dell'incendio è divampato in un condominio di Anversa in Belgio e di 5 morti e non di 6 come precedentemente comunicato. La polizia ha corretto il conto delle vittime e chiarito che le fiamme non si sono originate dai piani alti ma dal piano terra, presumibilmente a causa di un problema tecnico. Prelevata in casa nella notte e portata in una stazione di polizia, è l'ultima mossa dell'Egitto contro Nessy Guerra, la cittadina italiana costretta nel paese africano con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. Lavoriamo per portarla a casa il prima possibile, ha detto il ministro Tajani, aggiungendo di aver chiesto la grazia presidenziale. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene. Ci sono stati incontri molto positivi, lo ha affermato il presidente americano Trump parlando ai giornalisti. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto il tycoon, ma ora siamo in ottimi rapporti. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. I soldi sono finiti, ha chiosato. È molto probabile che chiuderemo l'anno a zero. Significa sopravvivere a stento con un bilancio ridotto. Tennis, Jannik Sinner non sbaglia, parte piano, poi in grana e il sul centrale dell'All England Club di Londra. Batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Avanza al secondo turno Flavio Cobolli, eliminato Navone. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Io vivo con questo pensiero da 40 anni, 40 anni di incubo.
6: E malgrado ciò, un nuovo esperimento lei lo ha fatto.
5: L'ho fatto.
7: Ci sono avvolgimenti nella tuta che ti proteggeranno dal campo elettromagnetico.
6: Ma che sta facendo?
7: È l'ossigeno.
6: Servirà qualche cosa questa notte?
7: Beh, se anche non serve, non perdi molto, perché tra poco qui non esisterà più niente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
8: The Hit Parade.
9: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Beh, io sì, potrei provarci.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: scusi, io non riesco a trovare, non c'è una mensa, un bar dove si mangia se bene?
1: Sì, de a dritto ed è qua fuori a destra.
0: Non ho capito, che
1: là fuori dalla porta a destra.
0: Ah, fuori dalla porta, da dritta dice. Ma come parlano questi?
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: successi. Noi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il mio ricordo degli anni 70-80 riguarda quando non c'erano i cellulari e secondo me si stava meglio, che ci si scriveva le lettere, ci si mandava i bigliettini scritti a mano, era tutto più genuino. Quando dovevi telefonare a qualcuno dovevi avere a che fare con i genitori che rispondevano sempre loro sul telefono fisso, ti dovevi presentare e dire chi cercavi e perché.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giorgio da Milano, vi ascolto in televisione sul digitale terrestre e mi piacerebbe ascoltare Face to Face Hard to Hard e Twist perché mi ricordano le feste di quando erano adolescenti, mitiche.

0: Metti Radio 7080 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Per favore, generalità, nome e cognome, va bene?
2: Lisa Belotti.
3: Sei del Texas?
2: Da Cinante Sotto.
1: Va bene.
2: Ricordo di questa canzone che mi piace molto. Il Trenito Zero. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it oggi pomeriggio si gioca a pallone in strada. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Giorgio di Garegnano 38.
2: In che senso?
1: Vorrei ascoltare questa canzone di Michael Jackson che si chiama Thriller, perché mi piace tantissimo.
2: Va bene, non vi preoccupate.

Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: 8080.it.
1: Sono le 19:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è tutta la fragranza di campo nella camomilla Montania. È così pratica negli originali sacchetti filtro.
4: Camomilla Montania.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano, un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi, ma al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. E siamo all'economia. Per il 7° mese consecutivo il mercato del l'auto Made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, oltre 14.000 in più dello stesso mese del 2025, segnando così un incremento del 10,6%. Considerando i primi 6 mesi del 2026, le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale è in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più. Giugno ha immatricolato 40.061 auto, comprese quelle col brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese del 2025. Lo sport in chiusura con il tennis. Yannick Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. A questo punto venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno intanto Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano Navarro con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà a questo punto l'australiano Duckworth. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Signor Anderson, le presento la signorina Daniel.
5: Ai nuovi inizi.
6: La CIA premerà il grilletto.
5: Che cosa facciamo ora?
7: Allora tu uccidi Boswood.
4: Ciò che dici è falso!
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Dedichiamo oggi questo appuntamento del numero perfetto un artista in tre brani a Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, ballerina, cantante e attrice. È nata il 10 agosto del 1965. Come cantante all'attivo ci sono tre album in studio, tre colonne sonore tratte dai musical di cui è stata protagonista, 7 compilation e 14 sono i singoli. Il suo primo è un 45 giri che diventa sigla del varietà televisivo Fantastico 6.
0: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Passiamo all'86, esce il suo primo album. Il nome è Laurel, 9 sono le tracce contenute. C'è anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ma i pezzi di punta sono Tutto matto e L'amore è. Altro successo di ascolti e vendite arriva con questo pezzo.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

numero perfetto, un artista in tre brani. Ci sono tre canzoni di Lorella Cuccarini oggi. Questa che abbiamo ascoltato è Io ballerò, raggiunge la terza posizione dei singoli più venduti nell'87. 89, a gennaio arriva questo disco.

0: Tre canzoni di Lorella Cuccarini quest'oggi, e questa era la terza ed ultima. La notte vola, forse una delle più famose di questa grande artista italiana. Sono arrivato alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani. Ci risentiamo con il prossimo.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo

0: Senti, Jerry.
1: Sì, dimmi.
0: Me lo sai dire il passato remoto del verbo leggere?
1: Sì. Il passato remoto del verbo leggere è io lessi.
0: Piacere, io rintintin.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Ciao, sono Marco e vi scrivo da San Giuliano, io sono di Milano, San Giuliano milanese, e il mio ricordo degli anni 80 è la mia vacanza con i miei genitori a Pietraligure. Andavamo a Pietraligure, anzi a Borgio Verezzi per l'esattezza, e mi ricordo questa canzone di Toto Cotugno che insomma mi faceva sorridere, cantare quando ero piccolino, che era l'italiano. Perciò vi chiedo appunto se potete metterla nella vostra list. Grazie, buona giornata.

0: www.radiocentrale.it.
1: L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma bellezza e magia in realtà sono in noi.

Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 7080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non la papera, che rimane sempre una papera. A volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. È come se Minnie desse i criceti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi facesse il timbalo di mio cugino.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: Tu devi ascoltare la barriera di
2: quella radiata in faccia.
3: Cosa fai, pazzo?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalunsny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalunsny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Molto bene, siamo pronti per iniziare.
7: Iniziare a fare che cosa?
8: Stiamo per congelare Gallifrey.
9: Useremo i nostri TARDIS. Congeleremo Gallifrey in un singolo momento nel tempo.
10: Un po' come i cubi di stasi. Un singolo momento viene trattenuto nel tempo come in un universo tasca parallelo.
8: A meno che non lo si faccia all'intero pianeta.
9: E con tutte le persone sopra.
11: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.
12: 7080.it e K-Box presentano
13: Backup. 20 anni compressi in un'ora.
14: 1976, 20 giugno. Europei di calcio alla Cecoslovacchia. La Cecoslovacchia vince gli europei di calcio disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest.

0: Gli altri suonano successi, noi. Just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Primo luglio 1985, ci siamo con Jukebox. Tutti i giorni ci sono tre canzoni della classifica italiana. Il Jukebox è pronto a suonarle per noi, ma servono le 100 lire. Ecco, le inserisco subito. Posizione numero 6, Loredana Bertè.

L'album in questione si titola Carioca, la canzone che abbiamo ascoltato nella versione ovviamente nel jukebox e quindi a 45 giri. Il titolo è Acqua, numero 6 della classifica italiana. Al numero 3 invece ci sono i Pooh.

0: primo luglio 1985, questo è Jukebox, tre canzoni della classifica italiana. Questa è la posizione numero 3, ci sono i Pooh con Se nasco un'altra volta. Suoniamo l'ultimo disco, pronto, eccolo.
1: Tre pezzi.

0: Siamo partiti con la posizione numero 6, la numero 3 e questa è la nuova numero 1 della classifica italiana. Cosa succede in città? Lui è Vasco Rossi. Anche oggi, 1 luglio 1985, Jukebox è arrivato al termine. Alla prossima!
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao ragazzi, sono Stefano da Vimodrone, classe 1962. Vacanze anni 70, i primi anni 70, coi genitori, i nonni, si andava dalle nostre parti in Emilia Romagna. Ricordi stupendi, speciali, bellissimi. Primi anni 80, avevo il Vespone Pils 125, fidanzata dell'epoca, tendina canadese. Pochi soldi in tasca, ma libertà assoluta, divertimento sfrenato. E insomma, come rimpiango quei tempi.
9: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Al mondo ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna. Ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Primo luglio 1984, prontissimi davanti al nostro jukebox per ascoltare anche oggi con le solite 100 lire tre canzoni. E la prima?
2: La prima la scelgo io, è Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, il boss, la prima delle tre canzoni per 100 lire che ascoltiamo oggi in Jukebox.
1: E dopo il boss c'è una grande lei, Tina Turner, con

0: Era Tina Turner con What's Love Got To Do It. Nel nostro spazio con Jukebox, due canzoni suonate, ne manca solo una e...
1: La terza delle tre canzoni per 100 lire di oggi nel nostro appuntamento Jukebox è Alison Moyet, ex Yazoo, con Love Resurrection.

0: ci picchia, che grande voce quella di Alison Moyet con Love Resurrection, il nostro spazio jukebox. Tra le canzoni ascoltate, prima ancora c'era Tina Turner e prima ancora il boss Bruce Springsteen con Dancing in the Dark. Jukebox termina qui
1: e torna domani sempre con le 100 lire e sempre su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. In alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La roba pazza che strumpallazza, strumpallalla.
4: La roba pazza che strumpallazza.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Splendido!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Esatto!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. E siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa: lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Basi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Volete dire che qualcuno è tornato indietro nel tempo per vedere il disastro dell'Hindenburg?
5: Lucy, se Flynn uccide persone nel 37 che non dovevano morire, la storia cambierà, la realtà cambierà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: ospite gradita, per il tuo migliore amico, per la tua sete, per rafforzare il tuo caffè, Fernet Branca. Il Fernet che va oltre l'amaro.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Climax Blues Band, God Have More Love.
3: Tu sei uno che fa la strada, tu sei uno che si intende di bravo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Sei così coraggioso e calmo che mi dimentico che stai soffrendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: ti parli in questo modo di fronte a mio figlio? Fanculo, sei la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu sei solo chiacchiere e distintivo. Tu in mano non hai niente. Sei solo un povero stronzo.
0: 7080.it presenta

1977. C'è un certo tipo di silenzio negli studi di registrazione di notte. Non è mai davvero un silenzio, è un ronzio basso, elettrico, fatto di amplificatori accesi, bobine che girano lente e sogni che aspettano di essere registrati. Mark Serrone è lì dentro, ai Trident Studios. Ma succede qualcosa, non è ancora la leggenda della disco, è un musicista con un istinto feroce e un'idea fissa. La musica deve andare oltre il ballo, deve colpire, deve restare. Quella sera qualcuno gli mette davanti una macchina, gli dice provala. È un sintetizzatore enorme, pieno di manopole, leve, interruttori. Un oggetto quasi alieno, non c'è un manuale, non c'è spiegazione, solo possibilità. Serrone lo guarda come si guarda una sfida, lo accende o almeno ci prova. Un click. Niente, poi un altro, dopodiché un ronzio, poi gira una manopola a caso e succede un suono, un loop ripetitivo ipnotico. Non è una melodia, o almeno non è ancora musica, è qualcosa di più primitivo, più freddo, più inevitabile. Serrone prova a fermarlo, niente, il loop continua. Prova altri tasti, peggiora la situazione. Il suono si deforma, si stratifica, si espande. È come se la macchina avesse deciso di parlare da sola. Un altro musicista avrebbe staccato la corrente. Serrone no, si ferma e ascolta. È in questo momento che capisce qualcosa che non sa ancora spiegarsi. Quel suono non è un errore, è il futuro.

Quindi si siede alla batteria perché lui è un batterista. All'inizio lo segue, poi lo sfida, poi prova ad entrarci dentro. Il loop è rigido, meccanico, lui è umano ed è elastico. Tra i due nasce una tensione, una conversazione, una sfida del tempo. E il tempo si dilata, minuti, ore, non importa. Quando si ferma lo studio è cambiato, o forse è cambiato lui. Insomma, ha trovato qualcosa, ma manca veramente ancora qualcosa, manca l'anima.

disco nel 1977 era ovunque, a New York, a Parigi, a Londra. Luci, glitter, piste da ballo piene, ma i testi erano sempre gli stessi. Amore, libertà e ballare. Serrone era stanco di questa situazione e vuole dire qualcosa, vuole che la gente balli, ma anche che ascolti. Esce dallo studio, Londra è fredda, umida, le strade sono vive di una energia diversa, punk, rabbia, rottura. È lì che la vede, è una ragazza magra, occhi intensi, vestiti che sembrano assemblati più che scelti. Sta cantando per strada, non per soldi, per bisogno. Si chiama Lena Lovitch. La voce è strana, non è proprio perfetta, ma è una che si sposa bene con l'ambiente e la musica. Serrone si ferma, lei lo ignora ovviamente, lui continua ad ascoltare. Quando finisce, le si avvicina. Sto lavorando a qualcosa di importante, le dice. Non è però una roba normale, nemmeno tu lo sei, mi sembra. Vieni a sentirlo? Lei lo guarda, lo misura, gli sorride appena e poi decide. E dice va bene.

tornano ai Trident Studios. Serrone accende la macchina e Loop riparte come se non si fosse mai fermato. Lena Lovitch ascolta. All'inizio non dice niente, poi chiude gli occhi. Non sta sentendo musica, sta vedendo immagini. E vede laboratori, vede del fumo, la terra che si apre, scienziati, errori. Non è una canzone per ballare, lo dice però piano. Serrone le sorride e dice lo so. A quel punto si siedono, lui continua a costruire il suono, lei inizia a scrivere. Non parla d'amore, non parla di festa, parla di un mondo che sta andando troppo veloce, di uomini che vogliono controllare la natura, di sostanze create per nutrire, che finiscono per distruggere l'essere umano. Parla di creature, non mostri da film horror, ma conseguenze, mutazioni. Qualcosa che cresce nel sottosuolo, invisibile, ignorato, e poi emerge non per caso, ma per vendetta. Le parole iniziano a prendere forma, non sono facili, non sono rassicuranti, sono profetiche. Serrone le ascolta mentre lei prova sopra quel loop infinito e capisce, questa non è solo una traccia, è una storia, una visione,

Giorni dopo la registrazione è finita. Il suono è ancora lì, meccanico, ossessivo e irresistibile. La voce di Lena lo attraversa come un fantasma. Non ti invita a ballare, come detto precedentemente, ma ti ci trascina dentro. Quando il pezzo esce, nessuno sa davvero cosa farne. I DJ lo mettono nei club, la gente inizia a muoversi. All'inizio è solo ritmo, poi qualcosa cambia. Non sanno perché, ma quella musica li inquieta. Li tiene incollati alla pista, ma non li lascia leggeri. È la disco, ma è anche qualcos'altro. A New York le luci dei club riflettono su centinaia di corpi in movimento. Il brano parte, la cassa entra, il loop prende il controllo e la pista esplode. Ma sotto la superficie di quel brano, sotto il sudore e il ritmo, c'è una storia che si infiltra. Sa di scienza, di arroganza, di natura che si ribella. La gente balla un'apocalisse senza saperlo. Col tempo quel brano venderà milioni di copie, attraverserà continenti, influenzerà artisti che ancora non sanno di esserlo. Diventerà un punto di svolta, non solo per la disco music, per tutta la musica elettronica, perché dimostra una cosa semplice e rivoluzionaria. Anche la musica fatta per far muovere il corpo può parlare alla mente, può raccontare, può avvertire. Anni dopo qualcuno chiederà a Serrone: lo sapevi quella notte cosa stavi creando? Lui probabilmente sorriderebbe e direbbe: no, perché la verità è un'altra. Quella notte, in quello studio a Londra, un musicista ha deciso di non spegnere un errore, ha deciso di ascoltarlo e dentro quel loop infinito ha sentito qualcosa che altri non avrebbero sentito. Non una macchina, non un messaggio. E forse è proprio questo il punto: la rivoluzione non inizia sempre con un piano, a volte inizia con un suono che non riesci a fermare e con il coraggio di non volerlo fermare.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che non mi dai un cavallo buono, eh?
4: Mon amour.
3: Non capirla, ma come ti va?
4: Ma che hai capito, mon amour, numero 7 vincente sulla prossima corsa.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
13: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia, Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati i due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza, dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire. Sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle, Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vice premier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. Cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani, pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo, che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani, parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero 1 al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura. Nei primi 2 set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner. Ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli-Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che sta succedendo? È nei guai. Dimmi che andrà tutto bene.
6: Andrà tutto bene.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carte.
9: È il 1° luglio 1985 e anche oggi siamo pronti su 7080.it con i 10 over the top alla carte, la Weeks Compilation, la nostra classifica dei 10 singoli più forti della settimana. L'ultima posizione di questa classifica è occupata oggi dai Go West con Call Me, mentre al numero 9 troviamo i Simple Minds. Partiamo con loro, Don't You Forget About Me.

Don't You Forget About Me, questi sono i Simple Minds, noni nella Weeks Compilation del 1 luglio 1985. Numero 8 per David Lee Roth, il cantante dei Van Halen, qui in veste solista con Just a Gigolo. Mentre al numero 7 abbiamo Huey Lewis and the News, che ascoltiamo con

Power of Love, Huey Lewis and the News, settimi nella nostra Weeks Compilation. Numero 6 invece per Heart con What About Love. Al numero 5 abbiamo una canzone ormai super nota grazie al film a cui fa da colonna sonora. Stiamo parlando di Never Ending Story, la storia infinita,

Nal con Never Ending Story, numero 5 oggi, 1 luglio 1985. Al quarto posto abbiamo Paul Young, che andiamo subito ad ascoltare con Every Time You Go Away. The

Every Time You Go Away. Questo era Po Young sulle frequenze di 7080.it al quarto posto della Weeks Compilation. Numero 3 per Howard Jones con Things Can Only Get Better, mentre al numero 2 Phil Collins, Lex Genesis con Sussudio. Prontissimi allora anche oggi a svelare la prima posizione di questa Weeks Compilation, ma solo dopo aver rivisto tutta la classifica dalla numero 10 al numero 2. Call Me, Go West, decimi. I Simple Minds sono al numero 9 con Don't You Forget About Me. Just a Gigolo, David Lee Roth è ottavo. Huey Lewis and the News li abbiamo ascoltati al numero 7 con The Power of Love. What About Love Heart, numero 6. Limahl, quinta posizione con Never Ending Story. Every Time You Go Away, Paul Young è al numero 4. Howard Jones è terzo con Things Can Only Get Better, mentre al numero 2 c'è Phil Collins con Sussudio. E al numero 1 oggi, 1 luglio 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carta, abbiamo Bryan Adams

0: Questo è Bryan Adams, primo nella classifica del 1° luglio 1985. Con questo brano siamo arrivati in fondo anche oggi ai nostri 10 Over the Top à la carte. E allora torniamo domani sempre puntuali, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation,
3: 10 Over the Top à la carte.
4: Al termine, appuntamento al cinema, a cura della Nick Agis.
5: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao 7080, sono Gino Papa da Biassono. Volevo ascoltare la canzone Mandolai di Le Flower. Ciao, siete fantastici.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni. E le decisioni comportano rischi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.

0: Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smelke one.
2: L'appuntamento con Tu gusti smelke one oggi ospita un brano con un testo che nasce da un litigio, esattamente quello tra Oresov, che scrisse il brano, e sua moglie, e che ben presto diventerà una delle canzoni simbolo dei successi di Nina Simone, con un suono di una bellissima arpa in sottofondo. Il brano è niente po' di meno che Don't Let Me Be Misunderstood. E sempre nel 1964 gli Animals ne fecero una loro fortunatissima versione, perché, come ha detto lui, non è mai stata considerata materiale pop, ma in qualche modo è stata trasmessa a noi e ce ne siamo innamorati immediatamente. Non perdiamo tempo, ci ascoltiamo gli Animals qui su 7080.it. Questa è Don't Let Me Be

Gli Animals su 7080.it con la loro versione di Don't Let Me Be Misunderstood, e verso la fine degli anni 70, in piena era disco, un gruppo franco-americano, e qui vi voglio, i Santa Esmeralda, capitanati da Leroy Gomez, rielabora questa canzone nello stile dell'epoca e aggiunge elementi latini e soprattutto un tocco de flamenco. La canzone diventa un successo straordinario per la seconda volta, è incredibile, dopo gli Animals, ed è prima in cima alle classifiche americane. E quindi Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: con Please Don't Let Me Be Misunderstood qui su 7080.it a chiudere l'appuntamento con Do Gust Is Milk One. Prima di chiudere però volevo anche ricordarvi una cosa curiosa, che sebbene la versione più famosa di questa canzone sia quella lunga un po' meno di 4 minuti, ne esiste una versione extended che è lunga credo più di 10 minuti, quasi 11, e ha una parte intermedia che è fantastica. Quindi se vi va potete per esempio cercarla sul web, su Spotify o su qualunque piattaforma digitale e ascoltarvela, sono sicuro che mi ringrazierete. Come ringrazio Patrizia Cavallin che fa sempre queste ricerche straordinarie sulle cover delle canzoni che sono diventate famose con artisti diversi. Grazie a tutti da parte di Marco, alla prossima, ciao!
1: 7080.it
2: To Gusti Smelke One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: radio1980.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ah, ecco qua, Fantossi Mariangela. Ecco, è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo va che siete della protezione degli animali, siete. Questa cos'è? Mosle brutte.
4: È un tipo.
3: Un tipo?
4: Sì.
3: Un tipo di simmi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa.
0: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
11: questa sembra la mia voce
10: senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: She's crazy like

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido!
2: Perché dovrei vivere nella storia? Cazzo, io non voglio sapere più niente di niente. Questo è un mondo in cui mai niente viene risolto. Qualcuno una volta mi ha detto: il tempo è un cerchio piatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: AT40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: 1975. Gilda è la vincitrice dell'edizione del Festival di Sanremo con Ragazza del Sud.
3: Ragazza che ti apprezzi perché suona la messa.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione.
1: Qual è il titolo di questa canzone? La Filanda, la Belinda, la Bernarda. No, la Berlanda.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao, il mio primo disco è stato

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Imagine there's
1: no heaven. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che si bigiava a messa.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Ancora pregiudizi su queste cose?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma lei sta scherzando?
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1988.

0: 8080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei
4: vicini. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema.
3: Voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela.
4: Dell'orango?
3: Cioè, lei, questa signora è mia.
4: Ma la signora è la mamina. Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua, eh?
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 70 80.
1: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: La memoria di tutto quello che noi abbiamo condiviso rimarrà parte integrante di questo posto, la nostra casa, Alfa. Lo scopo di questa trasmissione è di informare coloro che sanno della nostra esistenza e non sanno della nostra fine. Ma il messaggio è diretto anche a coloro che sulla Terra non ci conoscono. Persone che non abbiamo mai conosciuto e che noi consideriamo familiari malgrado i misteriosi effetti del tempo e dello spazio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il male sbagliato!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: No, però scusa, mamma, ma c'ho una cosa che mi perplime qua. Ho una cosa che mi perplime qua.
1: Mamma, devo portarti a pronto soccorso.
0: Vabbè, c'ho un tarlo nel cervello che guarda.
1: Davvero? Muore di fame, poverino.
0: Stasera ce l'ha con me.
1: Ma povero tarlo! Putti sul posto che anche vado ad andare a mangiare proprio dentro lì che tenevo. Sarà un tarlo vegano.
2: Questa è 7080.it.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ho tanti ricordi legati alla mia prima macchina, che a dire la verità non è stata la mia dall'inizio, ma era di mia nonna, però me la prestava da neopatentato ed era 1981, una Fiat 126 di colore giallo.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa.